Celebramus missam de memoria Sancti Petri Claver Presbiteri cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio Charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui beatum Petrum, servorum servum efficisti, eumque mira in eis Iovandis caritate et patientia roborasti, eius nobis intercessione concede, utque Jesu Christi sunt querentes, proximos opere et veritate diligamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio. Come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore, e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non avessero. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza e lui, il tuo signore, rendigli omaggio.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai principi di tutta la terra.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.

Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo.

0: E atrás, a bandeira do Peru com a morte Clive te espera. Muito bonito esse gesto dos militares.
1: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana
0: Agora,
1: desiderano esprimerle il
0: saudação
1: filiale
0: do Santo Padre
1: affetto,
0: aos
1: sincera fedeltà
0: peregrinos
1: e pregano per
0: de
1: tutte
0: língua
1: le
0: italiana.
1: intenzioni del suo universale ministero apostolico.
0: Recordamos, temos pelo menos 20 mil presentes na
1: A conclusione
0: audiência
1: di questa
0: geral
1: udienza
0: desta
1: canteremo la preghiera
0: quarta-feira.
1: del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la
0: Essa é a
1: benedizione
0: segunda
1: apostolica che estende in modo
0: audiência,
1: speciale ai
0: então,
1: bambini, agli
0: nesse
1: anziani
0: período
1: e
0: de calor che
1: ai
0: volta a ser
1: sofferenti.
0: realizzata
1: Benedirà
0: na
1: anche i
0: Praça
1: rosari e
0: São
1: gli
0: Pedro.
1: oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Dirijo minha cordial saudação aos peregrinos de língua italiana.
2: In particolare
0: Em
2: saluto
0: particular,
2: i cresimati della
0: saúdo os
2: diocesi di
0: crismandos da
2: Forlì
0: diocese de Forlì
2: Bertinoro,
0: Bertinoro,
2: accompagnati dal vescovo
0: acompanhados
2: Sua
0: pelo
2: Eccellenza
0: Bispo, Sua
2: Monsignor Livio
0: Excelência Dom
2: Corazza,
0: Livio Corazza,
2: assieme ai loro sacerdoti e ai
0: juntamente com
2: catechisti.
0: seus sacerdotes catequistas.
2: Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle
0: Acolho com carinho
2: parrocchie
0: os
2: della
0: fiéis da
2: diocesi di
0: unidade
2: Latina,
0: pastoral das
2: Terracina,
0: paróquias da
2: San
0: diocese de
2: Severo,
0: Latina, Terracina, Sese,
2: come pure di
0: Priverno, bem
2: assistenti
0: como
2: ecclesiastici
0: os assistentes
2: della
0: ecclesiastici da
2: Fondazione Aiuto
0: Fundação
2: alla Chiesa
0: Ajuda
2: che
0: à
2: Soffre.
0: Igreja que Sofre.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: Queridos irmãos e
2: siamo
0: irmãs,
2: stati creati a
0: fomos
2: immagine di
0: criados à
2: Dio.
0: imagem de Deus.
2: Impegniamoci a promuovere e
0: Empenhemos-nos em
2: difendere la
0: promover
2: dignità dei
0: e
2: figli
0: defender a
2: di Dio
0: dignidade de
2: con
0: filhos
2: la
0: de
2: luce
0: Deus
2: e la
0: com a
2: forza del
0: luz e a
2: Vangelo.
0: força do Evangelho.
2: Il mio pensiero va infine
0: Por
2: agli
0: fim,
2: anziani,
0: meu pensamento
2: ai
0: se
2: giovani,
0: dirige aos
2: ai
0: idosos,
2: malati
0: aos
2: e agli
0: jovens,
2: sposi novelli.
0: aos doentes e aos recém-casados.
2: Ieri abbiamo celebrato la festa
0: Ontem
2: liturgica della
0: celebramos a festa
2: Natività della
0: liturgica da
2: Beata Vergine
0: Natividade
2: Maria,
0: da Bem-aventurada
2: che il
0: Virgem
2: suo
0: Maria,
2: esempio e la sua
0: che seu
2: materna
0: esempio e sua
2: intercessione
0: materna
2: ispirino e
0: intercessão
2: accompagnino
0: ispirem
2: la
0: e
2: vostra vita.
0: accompagnin a vita di
2: A
0: vocês.
2: tutti la mia benedizione.
0: A todos, a minha bênção. Nos preparemos, agora inicialmente cantemos o Pai Nosso em latim, depois
2: Pater
0: recebamos a bênção do Santo
2: noster
0: Padre.